0: kule sente zange zinyakozere.
1: Ijo zile kano nyakugambe sente mbaile ndakaifunire. Hati saazi nombaile ni nchavya miraro munda genda kunsesu romudidi kwa sente saazi nomukiroto. Chonga kubize ganyi hayati mkwezi laki.